Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la festa di San Tommaso. Riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. Esulti la tua Chiesa, Dio Onnipotente, nella festa del Santo Apostolo Tommaso. Ci sostenga la sua protezione, perché credendo abbiamo vita nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio, che egli riconobbe come suo Signore e suo Dio. Egli vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Gesù Cristo. In Lui tutta la costruzione cresce ben ordinata, per essere tempio santo nel Signore. In Lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazioni di Dio per mezzo dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode.
1: Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
1: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo.
0: Perché mi hai veduto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto.
2: Alleluia, alleluia, alleluia.
3: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli, «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro, «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa, c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse. Stette in mezzo e disse, pace a voi. Poi disse a Tommaso, metti qui il tuo dito, guarda le mie mani, tendi la tua mano, mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Gli rispose Tommaso, mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse, perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Incontriamo la figura di Tommaso in una delle domeniche subito dopo il tempo, la festa di Pasqua, perché è il momento in cui il Cristo risorto appare agli apostoli, ma Tommaso vuole verificare di persona la verità della risurrezione. Da una parte capisce che se Cristo è risorto sul serio, tutto cambia. D'altro canto, se invece si fosse trattato di una visione o di una illusione, tutto sarebbe crollato. Non può permettersi di non verificare personalmente. In effetti Gesù non lo sgrida o non si sottrae alla verifica personale di Tommaso. Metti qui il tuo dito, metti qui la tua mano, lo invita ad assecondare il desiderio che ha. Verifica tu di persona. Però poi aggiunge una frase Gesù che indica qual è il vero metodo della verifica. Perché noi non possiamo verificare la risurrezione di Cristo come l'ha verificata Tommaso. Noi non possiamo mettere il dito nel buco dei chiodi e la mano nel fianco aperto di Gesù. E questo che cosa fa? A volte insinua in noi un dubbio. Sarà vero? Ma sperem, come si dice in dialetto quando si dice di una cosa che non è sicura. Sì, ce l'hanno detto, speriamo che sia così. Gesù presenta il vero metodo del riconoscimento. Tu, perché hai veduto, hai creduto. Ma la vera beatitudine dov'è? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Perché hanno creduto senza aver visto? Perché hanno visto la vita cambiata di coloro che hanno visto. Cioè Cristo introduce il metodo della testimonianza, diciamo noi, che non è meno potente del mettere il dito nel buco dei suoi chiodi e la mano nel suo fianco. Quante persone hanno visto Gesù risorto, ma non lo hanno seguito? Non è che vedere il Cristo risorto obbliga alla fede. Intercettare la vita di uomini e donne cambiata, tutta presa da Gesù, e questo ci costringe a fare i conti con la sua presenza risorta oggi. Allora chiediamo, carissimi, sull'esempio di Tommaso, di tenere vivo anche noi il desiderio di verificare la fede, cioè di vedere se è vero ciò in cui crediamo, ma non secondo un metodo non adeguato, che piega la fede alla nostra misura. Se non capiamo non è vero, se non vediamo non è vero, se non sentiamo non è vero, ma se, che segua il metodo della testimonianza. C'è qualcuno nella nostra vita che abbiamo incontrato e che evidentemente è abitato da un altro e che si vede che vive di un altro e che si muove perché ha addosso un altro? Io sono uno così? In me c'è questa presenza? Questi sono i test da fare, altrimenti noi scarichiamo su Dio una verifica che è nostra, oppure peggio, non usiamo gli strumenti che abbiamo per essere certi di una cosa che altrimenti ci porterebbe al cimitero pieni di dubbi, anche con una vita religiosa rigorosissima, pieni di dubbi, e perciò ci perdiamo il meglio, perché una vita incerta diventa debole. Domandiamo questa certezza invece nel quotidiano, supplichiamo la Madonna che, in ogni buon conto, è stata la più grande paziente di questi metodi per quanto riguarda gli apostoli. Lei che era sicura ha aspettato fino alla fine che ciascuno facesse il suo percorso, aspetterà anche noi. Sia lodato Gesù Cristo.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti preghiamo, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo del martirio del Santo Apostolo Tommaso, ti preghiamo di custodire i tuoi santi doni e che ti offriamo in sacrificio di lode per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Pace sia con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'Agnello.

Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci fai comunicare realmente al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito, concedi a noi di testimoniare con le opere e con la vita colui che, insieme all'Apostolo Tommaso, riconosciamo nella fede nostro Signore e nostro Dio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.